0: Masaka Kurisibado, Cassenti di Sidaka, Cassere, Masaka Kurisibado, Cassenti di Sidaka,
1: Cassere,
0: Masaka Kurisibado, Cassenti di Sidaka,
1: Cassere,
0: yeah!

Passa la gente pizzica la rosa, che vede sta vigliola quando dorme e sa riposa. Oh, oh, oh. Ninna la ninna.